daldijino rek koku di alaji panne wala alaji padan no mbay ndo Mariama Diou Fans club yep na